0: Para limpiar tu nare, si aring bibiti.
1: May naring bibiti!
0: Witi, witi, kuka.